sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti

che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te.

cosa da morir, specialmente se la pioggia ti fa tutto intirizzir. Star lì fermo nella strada, con il vento o con il sol, è una cosa che fa dire, com'è bello far l'amor. Se tu attendi una ragazza, non star sempre ad aspettar, ma ritorna il giorno dopo, la potrai forse trovar. Aspettare e non venire, è una cosa da morir, anche quando per l'amore non ti pare di soffrire.

Allo vitale, cicca cicca punci, al varietà per casa nel cortile, si canta sola, cicca cicca punci.

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni stato

Oh sì, l'amore fila nell'accordo più perfetto fra me e la signorina della casa di rimpetto. Si svolge a suon di musica, di jazz e concertin, fra un tango di Barzizza e una polca di Angelin. Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della terra.